0: 这么欺负老实人，你把我往死里逼！动开！哎，李英，动开！快快快！快快快！快快快！快快快！快快快！快快快！快快快！快快快！快快快！快快快！快快快！快快快！快快快！快快快！快快快！快快快！快快快！快快快！快快快！快快快！快快快！快快快！快快快！快快快！快快快！快快快！快快快！快快快！快快快！快快快！快快快！快快快！快快快！快快快！快快快！快快快！快快快！快快快！快快快！快快快！快快快！快快快！快快快！快快快！快快快！快快快！快快快！快快快！快快快！快快快！快快快！快快快！快快快！快快快！快快快！快快快！快快快！快快快！快快快！快快快！快快快！快快快！快快快！快快快！快快快！快快快！快快快！快快快！快快快！快快快！快快快！快快快！快快快！快快快！快快快！快快快！快快快！快快快！快快快！快快快！快快快！快快快！快快快！快快快！快快快！快快快！快快快！ 师傅别拦啊！你们听我的，师傅放开！啊！
1: 放松点，
2: 是，
1: 放下，
3: 是干活。
1: 放下，听见了？
3: 都干活。
2: 我，我怎么砸死
1: 你？小心！
4: 哎，
1: 小心！
4: 慢点，
1: 动！
4: 啊，不动，不动。对，不动。啊，不动，不动。不动，
1: 别动，
4: 老实点。
1: 靠
4: 着，带走。
1: 啊，至于吗？
5: 呼叫指挥中心，这里是强制现场，风险已经解除，
6: 安全撤离。
5: 走。
6: 按你说的，三个月。投诉不纳入考核。